0: innamorato.
1: Quanto, tanto, tanto.
0: Come va il mondo?
1: Quanto, tanto.
2: Club FM.